0: soltanto ricassito, si deve mettere. Soltanto ricassito, si deve mettere.
1: Arrivi, messo.